0: Доброе утро.
1: 早上好.
2: Sabah al-khair.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Kalimera.
6: Доброе утро.
7: Goedemorgen.
8: Buongiorno.
9: 早上.
10: Dzień dobry.
11: Good morning. You're listening to 5EBI, Ethnic Broadcasters in Adelaide, South Australia, the traditional country of the Kaurna people. 103.1 FM, EBI World on digital or online at 5ebi.com.au. We now commence our multicultural programs for the day.
12: Ciao ragazzi, ciao!
0: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati

Mattina Adelaide, buon risveglio, buongiorno tutto il giorno a tutto il mondo da Francesco in diretta radiofonica dagli studi della FAI IBI 103.fm e Digidu IBI World. Francesco vi auguro un buon ascolto con un programma in italiano dalle ore 7 sino alle ore 8, sono 4 minuti passate le 7 del mattino, giornata mite, sono 9-10 gradi di temperatura, al momento arriverà sino a 16 gradi, eh. Buon martedì Pipu, buon risveglio, oh yeah, andiamo subito ad ascoltare un brano musicale, Cenere, Cenere, questo ce lo canta Lazza.

Cenere cantata da Lazza, un grande giovanotto artista italiano. Buon martedì mattina, Pippo, oggi è l'11 di agosto del 2026. Bellissima giornata, se volete anche contattarci qua in studio, il numero dello studio 8211-7066. Per tutti coloro che ci ascoltano globalmente in tutto il mondo, dovete digitare +61 8 82 11 70 66 globalizzalmente. Allora, qua abbiamo una notizia, a me purtroppo una notizia drammaticissima: c'è stato un terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia. Ci sono oltre 100 vittime, è stato dichiarato lo stato di emergenza. La terra trema. Ieri il 10 di agosto una forte scossa di magnitudo 7.4 in Colombia è stata registrata con epicentro nei pressi di San José de Palma, nel dipartimento di Coco del nord-ovest del paese. Ci sono almeno 111 vittime. L'appello di un medico a Cali: decine di pazienti intrappolati tra le macerie. Al momento non risultano coinvolti italiani. Però non importa, italiani siamo sempre tutti esseri umani. Ci auguriamo che non ci siano altre vittime e che c'è qualcuno che naturalmente si trova in pericolo che venga subito salvato. La terra trema, che casino, Pipu. Buongiorno a tutti, buon risveglio, buon ascolto. Andiamo a ascoltare Ok Respira, questo ce la canta Elodie. Buona giornata, buon martedì mattina.

Ok, respira, ce l'ha fatta ascoltare. Elodie, ritorniamo con voi qua con notizie dall'Italia, dall'Europa. C'è la guerra dei migranti tra Italia, Germania e Spagna. Si combatte sulla pelle degli ultimi. E ci sono un po' di problemi, anzi un po' tanti, a livello, sai, di questi immigrati che arrivano. Sono sbarcati a migliaia in Spagna e dal Marocco. Hanno invaso il Marocco, poi naturalmente dalla Spagna volevano andare a migrare in Europa, via dicendo, per farsi un futuro. Però ci sono dei problemi, tra questi diciamo tre nazioni, la Germania, l'Italia e la Spagna, che non si mettono d'accordo a riguardo le leggi che ci sono sull'immigrazione. C'è chi dice là, c'è chi dice qua, c'è chi li vuole a destra, chi a sinistra. Comunque the situation è un po' ingarbugliata. Speriamo, sai, che non cominciano a fare anche delle discussioni politiche a livello proprio, sai, nazionali. Allora andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale sensibile all'estate. Giovanotti e SPM. Buona giornata e buon ascolto.

0: la temperatura.
1: Sensibile all'estate, ce l'ha fatta ascoltare Jovanotti. Però in Italia sono in estate, qua siamo ancora in inverno per poco. E poi alla fine di questo mese, agosto, settembre, comincerà la primavera. Però dicono che quest'anno la primavera, sai, ci lascia un po' a desiderare. Venti di guerra, Pipu. Pensate che prima era Trump, diciamo, a dare ultimato, a porre condizioni. Però adesso l'ultimatum dell'ira a Trump, su Hormuz. 6 condizioni chiedono, chiede l'Ira, condizioni per riaprire lo stretto, e Netanyahu subito rifiuta ogni concessione, dicono. E Trump è preso tra due fuochi, e Trump è stretto nella morsa di Iran e Israele. Teheran pone 6 condizioni per aprire lo stretto di Hormuz, mentre Netanyahu rifiuta di fare concessioni al suo alleato e conferma l'offensiva contro Gaza. Che casino, ormai è una ruota che gira, non si possono fermare questi criminali internazionali, perché sennò sarebbero guai seri per loro. Ne va di tutto e di più, non solo sulla loro carriera, ma anche forse avranno anche, sai, dei problemi anche a livello con la giustizia internazionale. E a riguardo di questa situazione dei carburanti, anche qui abbiamo delle ripercussioni ancora sull'economia. Mi sembra che le cose, sai, vanno abbastanza bene. Però se tutti coloro che devono fare rifornimento nelle stazioni di servizio qui in Adelaide, potrete trovare i carburanti nelle stazioni di servizio la super al costo di 5 centesimi sopra i $2, il diesel 30-40 centesimi sopra i $2 e l'autogas 5 centesimi sopra il dollaro. Però, come dico sempre e ridico, ogni stazione di servizio i prezzi sono variabili. Easy, questa ce la canta Bobby Kai.

Baby, Baby Kai ci ha appena fatta ascoltare. Easy, ritorniamo con voi. Qua ci sono anche dei problemi a riguardo diciamo il buco nell'ozono. E le calorie sono aumentate non solo in Europa, anche in Italia. Ci sono stati degli incendi, incendi in vaste aree dell'Italia. E stanno monitorando con l'intelligenza artificiale per vedere cosa si può fare. Tutti i miei ricordi, questo ce lo canta Marco Mengoni.

Marco Mengoni ci ha cantato tutti i miei ricordi. Buon martedì mattina, oggi è l'11 di agosto del 2026. Sono 27 minuti passate le ore 7 del mattino, 11 gradi di temperatura al momento, arriverà sino a 16 gradi e giornata media. Facciamo anche l'auguri a tutti quelli che sono nati ieri, oggi e che naturalmente sono in procinto anche di domani. Auguri anche a tutti coloro che fanno degli eventi, via dicendo, bla bla bla. E naturalmente ci auguriamo anche, sai, che le cose vanno nel migliore dei modi per tutti noi. Abbiamo qua una notizia, viene dall'Italia, no? A riguardo di queste situazioni, diciamo, di fecondazioni artificiali, no? C'è chi vuole anche, ce la mette tutta, si rivolge anche alla scienza. E ci sono stati degli scambi di embrioni. Pensate un po' voi a cosa andiamo incontro nel centro di procreazione medicalmente assistita del San Raffaele di Milano. E non sarebbe un episodio isolato, ci sarebbero infatti precedenti risalenti a circa un anno fa, meno grave per le conseguenze ma significativo per il numero di pazienti coinvolte. Anche lì sugli embrioni e sulle fecondazioni artificiali ci sarebbero dei problemi, non si può mai sapere, tu pensi che ce l'hai con quello, invece no, c'è una grande confusione. Andiamo ad ascoltare un altro brano musicale e vediamo un po', Bagno a mezzanotte. Buon ascolto a tutti, e questo ce la canta Elodie.

0: È il momento di compilare il censimento. Se sai già dove ti troverai la sera del censimento, martedì 11 agosto, potrai compilare il modulo per il tuo nucleo abitativo non appena riceverai le istruzioni. Compila il censimento per il tuo nucleo familiare online, in formato cartaceo o con l'assistenza di personale dedicato. Per maggiori informazioni su come compilare il modulo, visita il sito census.abs.gov.au/italian, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica Canberra.
1: Station sponsor.
2: Guys, why are you crying?
3: What do you mean? What do you mean why we cry? Because this season of Pensavo Peggio is finished. And now we have to go to Italy. We have to go to the beach. We're gonna enjoy the summer and the food. And beautiful women.
2: You're coming back, aren't you?
3: Maybe. But if we're coming back, it's gonna be the 9th of September.
2: So it's set. You're back on the 9th of September.
4: Pensavo peggio!
2: Don't listen to them.
5: Ciao ragazzi, ciao!
6: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI. Programmi presentati

La dolce vita, la dolce vita, che belle canzoni, la dolce vita, ma non è che tutti, sai, si possono permettere la dolce vita, eh? A proposito di caro vita, prezzi, voilà, in Italia c'è un nuovo decreto sugli imballaggi, è stato approvato dal governo Meloni nell'ultimo consiglio dei ministri, ufficiale in vigore una serie di prodotti, tra cui le buste frutta e verdura al supermercato, le porzioni monouso di alimenti, bevande e cosmetici dovranno essere realizzate solo in plastica compostabile. Il trucco del governo però è che per chi non rispetta le regole le multe partiranno dal 2030 e chissà se poi cambieranno anche le regole. Samuel ci canta Elettronica.

03.nfm. Sembra cenere, c'è qualcosa della notte che somiglia alla... Una stazione multiculturale internazionale in Adelaide.

Elettronica, ce l'ha fatta ascoltare Samuele. L'elettronica, la droga è virtuale. Mamma mia, quanti sono presi proprio da questi, diciamo, equipment elettronici. E si chiudono anche in casa tutto il giorno. A cambo lividis, ma come on poltroni, andate, girate, fate, no, guardami. Godetevi la giornata, La rete, questo ce lo canta Francesco Gabbani, la rete.

La rete è cantata da Francesco Gabbani. Non facciamoci intrappolare dalla rete elettronica, con questi giochi, giochetti. C'è di tutto. Anche Game Blue Situation, c'è anche Love in the Air, c'è di tutto. Mamma mia, anche movimenti strani. Perciò stiamo attenti, non facciamoci catturare dalla rete. Questo messaggio ce l'ha anche che mandato Francesco Gabbani. Macumba, questa ce la canta Noemi e Carli Bravi. Macumba! Sul sole.

Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

0: L'angelo ferito, ce l'ha fatto ascoltare Renato Zero, un grande artista italiano. Abbiamo degli aggiornamenti qua a riguardo del terremoto in Colombia. La terra trema, c'è stata una scossa di magnitudo 7.4 in Colombia. Ci sono 111 morti e 87 feriti. Ci sono anche dei bambini sotto le macerie.
1: Ciao ragazzi, ciao!
2: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI. Programmi presentati

0: Sei buone.
1: Dolce amaro, bello e brutto in questo mondo, ci vuol tutto. Ebbene sì, il programma finisce qui, oggi è l'11 di agosto del 2026, sono 53 minuti passate le ore 7 del mattino. Da parte mia non mi rimane altro che salutarvi, rimanete in ascolto col programma successivo, Breakfast with Borda. Mi raccomando, domattina col programma Kikiriki! Il programma del mercoledì. Ciao ciao a tutti e buona giornata.